0: your home for community. CJMR 1320.
1: Hello. Nacha pata da hare karda hai. Par jadon bande di ghar wali nu pata lagda hai. Pata ta odo lagda hai. Kivein ek bechare amli di ghar wali dukh sunaundi hai. Te oh ki jawab danda. Lai ve suno phir.